0: Karenotto venne a mat, casca vede na honda, na honda vegantom, ven no bli jadur yo, na honda vegantom, ven no bli jadur yo,
1: betta ferme wetur yo, de
0: gasten no fiso, betta ferme wetur yo, de gasten no fiso,
1: pener un par.

caníbal, che del caníbal. Per me che son vetto di monte, tutto mi appare lontano. E gli uomini son così piccoli, voglio vederli più da vicino. Vicino, venire più vicino. Vicino, vedere più vicino. In una lente di vino, li vidi me li mangiano. Tente il caníbal, tente il caníbal. 20 misure di acqua e una misura di vino. Vino, vino, vino, vino di melone. Vino che abbatte il ciclope. Non conoscevo il succo dell'uva e solo pascevo le grappe. Bevevo il latte mio

così da vicino la luce del sole me la rende lì. Vino del modo con vino cantore, vino dilatatore, dentro il cannibale, dentro il cannibale.